Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Giovanotti che sta attraversando l'Italia in bici, è passato anche in Abruzzo mentre ero in vacanza lì, proprio a qualche passo da me. Estate, canzone che chiude le prime tre ore in questa mattinata, tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere, signora, così andiamo in relax fino a ora di pranzo anche oggi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche.

0: ma soprattutto ci vado al mare.
1: Allora vai da Roman Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
0: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
1: Ad agosto vieni da Roman Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. Una discussione per chiarire una controversia personale, poi una lite furibonda e diverse coltellate sferrate al collo e a un braccio. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver aggredito un suo vicino di casa a Tor San Lorenzo, frazione di Ardea, sul litorale romano. La vittima, un cittadino di origini ucraine, è stata trasportata d'urgenza in codice rosso alla casa di cura Sant'Anna di Pomezia. Nonostante le gravi ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita. All'origine del contrasto ci sarebbe stato il risentimento della vittima per alcune attenzioni non gradite che il 36enne avrebbe rivolto alla madre. Capace di intendere e di volere, e quindi anche di uccidere, un'accusa piena di femminicidio per il 69enne muratore in pensione rinchiuso in carcere a Velletri per aver ucciso a coltellate nel pomeriggio di martedì scorso la moglie nel loro appartamento a Colleferro davanti al più piccolo dei loro 5 figli di soli 9 anni. Al momento, in attesa della convalida davanti al GIP, non sarebbero emersi problemi psichici. Potrebbero essere sentiti la donna assistita della vittima e i suoi parenti. La pagina sportiva, il calcio. Lazio è fatta per l'arrivo di Sciutalo. Lazio e Ajax hanno raggiunto l'intesa finale per il trasferimento in bianco celeste del difensore. Il centrale arriva in prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Rodrigo Mora alla Roma, operazione a titolo definitivo da 25 milioni di euro e il 50% della futura rivendita al club portoghese. I giallorossi però potranno pagare altri 25 milioni per annullare la percentuale. Mora ha scelto la maglia numero 86. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Solo tu hai stravolto i miei giorni, i miei pomeriggi e la mia vita. Solo tu mi hai fatto innamorare veramente. Solo tu mi hai lasciato il segno di un cuore sulla pelle.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà
1: perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Imagine Dragons, versione acustica riascoltata alle 12.13 nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft con l'ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere, infatti mi taccio e tra poco la musica ritorna.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlo verso Roma e concessionaria Fiori.
10: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di Lavazza caffè, crema e gusto forte, 1 kg, 9,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Un po'

0: la radio del benessere.
1: Dimensione, suono, sono.

meravigliosa voce iconica e inconfondibile Mariah Carey, I want to know what love is. Le 12.35 sono indietro di due ore col fuso orario. Questa è Dimensione Suono Soft. Siamo nell'ora della decompressione, e allora decompressione sia.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.